Dai, e allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Radio La Voce.

0: Sono le 3:03.
1: Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città,

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ordini precisi di lavoro.

so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo.

0: guardado dentro
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia chi ti lascia, smetti di cercare un senso, salva. Assieme a me verso un altro universo. Guarda la

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It's the new style!
5: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerca un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale, ammira i vostri punti fermi ma ho bisogno.

0: sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Sono le 5:02.

0: pure a me.
1: Sono le 5 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.

trovati qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Tu che dici?

Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: voglia di non vederti più.
1: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: A Radio La Voce, Malika Ayane con Cosa hai messo nel caffè?

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passa sull'asfalto di Roma. Seranelli, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie.

quest'anno tu sarai con me. E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa, percorrere insieme al mare. Mare di questa città, alle onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'ora ti trasmetterà la canzone che pensavo per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, con le loro camicie a fiori, con loro le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, e serenella io voglio un bambino, i nostri giorni di primavera, tu penseremo con una canzone, serenella ti porto al sole, o serenella ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi.

0: Mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua luce in me. Signore, Signore, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio del cielo, Gesù Cristo, Signore, Dio, Maestro, Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, apri i peccati loro, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra fatica, che si siede alla destra del Padre, anche in pietà di noi, perché è il Signore del Santo, solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre.
0: Preghiamo. Ti precede e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di

dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli straperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Alleluia.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Bendita, aleluya, aleluya. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Lodato Gesù Cristo. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo ascoltato la parabola dei vignaioli, quel padrone che mandava i suoi servi a raccogliere i frutti della vigna, ma incontrando cuori chiusi, incontrando violenza, incontrando rifiuto. Oggi Gesù ci presenta un'altra parabola, la terza di queste parabole che stiamo ascoltando in queste domeniche, sempre rivolte ai farisei, che è simile nell'avvio, ma si conclude con una scena sicuramente più luminosa. Non siamo più in una vigna, non siamo più sotto il lavoro al sole, ma proprio in questa sala adornata di un palazzo reale. E non c'è anzitutto una resa dei conti, come magari poteva apparire nella parabola di domenica scorsa, ma oggi c'è una festa di nozze. Un padre che prepara un banchetto per il proprio figlio. Già questa immagine del banchetto l'abbiamo ascoltata nella prima lettura con Isaia. Abbiamo sentito: preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grazie vivande, un banchetto di vini eccellenti. Ecco, Isaia usa il linguaggio che ogni uomo comprende, questo cibo in abbondanza, questo vino buono, e aggiunge poi qualcosa di molto bello: quel banchetto è per tutti i popoli, tutti sono convocati a questo banchetto. Allora capiamo che il sogno di Dio per l'uomo non è un dovere gravoso, non è un elenco di compiti da sbrigare. Sicuramente c'è anche l'aspetto dell'impegno, questo è chiaro. Ma anzitutto il sogno di Dio per l'uomo è proprio una festa d'amore verso l'uomo stesso. Quante volte invece immaginiamo Dio come questo padrone severo che ci controlla e la nostra fede come se fosse una serie di cose da fare. Il Vangelo invece ci ricorda oggi che siamo degli ospiti attesi in questa tavola. Poi Isaia aggiunge anche un altro dettaglio, che il Signore strapperà il velo che copre i popoli, eliminerà la morte e asciugherà le lacrime su ogni volto. Allora il banchetto di Dio non è un premio riservato a chi è già perfetto. La grazia non raggiunge chi è già perfetto, la grazia raggiunge tutti e poi ti porta a cambiare. Questo premio, questo banchetto è una carezza per chi porta nel cuore ferite, per chi porta lacrime, ecco che raggiunge tutti. Allora ciascuno di noi oggi può fare sua questa certezza che siamo invitati. Ognuno di noi è invitato a questo banchetto. Se noi esistiamo, se noi siamo qui oggi, è perché siamo voluti, è perché siamo desiderati, è perché siamo amati da Dio. Quante volte invece ci sfiora il dubbio? Ma chi importa davvero di me? Quel Vangelo risponde con chiarezza oggi: a Dio importa di te. E questo fa strano, perché è possibile che il re dell'universo stia pensando proprio a me? Sì, Dio sta pensando a te, perché se tu sei qui è perché Dio ti desidera personalmente, conosce il tuo nome, ha preparato per te un posto nella sua tavola e aspetta che questo posto venga riempito dalla tua presenza. E anche il Salmo che abbiamo ascoltato, questo lo canta con fiducia: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Però poi il pastore diventa colui che accoglie. Davanti a me tu prepari una mensa, il mio calice trabocca. Allora Dio non è soltanto la guida di un cammino, ma Dio è colui che ci fa sedere, ci nutre, ci fa sentire a casa. La Chiesa deve essere percepita come una casa, come una famiglia nella quale ritrovarsi. Perché nessuno di noi è un numero del gregge, ciascuno ha un posto in questa mensa. La parabola però ci parla anche di chi rifiuta. Abbiamo sentito che alcuni se ne vanno al proprio campo, ai propri affari, e altri addirittura arrivano alla violenza. Presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero, abbiamo sentito. Questo rifiuto assume dunque forme diverse, a volte proprio ostilità aperta, ma il rifiuto di Dio a volte anche nella nostra vita non è un no netto, ma è distrazione. Non sempre diciamo a Dio un no esplicito, semplicemente si rischia di non trovare il tempo per Lui. Magari lavoro, preoccupazioni, impegni che occupano tutto lo spazio, però così facendo si dice di no a Dio. Quindi il problema non è avere un campo degli affari, queste sono cose che buone. Il problema nasce però quando le cose, anche quelle buone, attenzione, prendono il primo posto e ci fanno dimenticare ciò che dà senso a tutto il resto. Però il rischio di riempire le giornate e poi ritrovarci col cuore vuoto. Non ha senso fare tante cose, anche belle, se tutte queste cose non concorrono in Dio, non trovano un significato pieno in Dio, non scaturiscono dall'amore per Dio. Allora l'invito di Dio è proprio questo di fermarci e riconoscere ciò che conta davvero nella nostra vita, ciò che è prezioso, ciò che è importante, e poi da quello fare tutto il resto, non il contrario. Tuttavia questo re non si arrende davanti al rifiuto, questa è la cosa bella, si può anche rifiutare, ma il re non si arrende. Questo invito non viene annullato, ma viene addirittura allargato. Abbiamo sentito: andate ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. I servi radunano tutti, cattivi, buoni, e questa sala si riempie. Nessuno escluso in partenza per Dio, tutti sono raggiunti. E come dicevo, questa grazia ci raggiunge dove siamo, con le nostre fragilità, con le nostre contraddizioni. E i crocicchi sono i luoghi di chi non ha un posto sicuro, di chi resta ai margini. Ma è proprio lì che il Signore manda i suoi servi. Nessuno è troppo lontano, nessuno è definitivamente perduto. C'è sempre un invito nuovo che Dio rinnova per te ogni giorno. Però c'è anche un'altra domanda da porci ascoltando questo Vangelo. Chi sono oggi i servi mandati ai crocicchi? Ecco, credo che se ne medesimarci anche quei servi. Perché ogni cristiano che ha accolto questo invito diventa a sua volta portatore dell'invito. Noi non siamo chiamati a giudicare chi sia degno di entrare. Compito di noi cristiani è dire a tutti che questa porta è aperta, che questa porta è spalancata. Non siamo noi a dover filtrare nessuno, ma ricevuto questo invito, accolto questo invito, ecco, dobbiamo spalancare le porte a chi incontriamo, a dire agli altri: guarda che Dio sta aspettando anche te. E concretamente basta poco. Magari avvicinare una persona che si sente esclusa, ecco cos'è portare Dio, portare l'invito, ascoltare magari chi è solo, chi non trova più nessuno disposto ad ascoltarlo, o far sentire accolto chi magari si sta avvicinando per la prima volta nella nostra comunità dopo tanto tempo. Ecco, la sala si può riempire solo quando ciascuno di noi smette di custodire l'invito solo per sé e invita qualcun altro, come hanno fatto questi servi. Questo Vangelo poi rimane un ultimo particolare su cui desidero soffermarmi oggi, che è questo abito nuziale. Ecco, non dobbiamo pensare a un vestito costoso. L'abito in questa festa rappresenta proprio il modo in cui accogliamo l'invito. Quindi non basta entrare nella sala, bisogna lasciarsi coinvolgere dalla festa. Dio ci accoglie come siamo, questa è la base e deve essere chiaro. Ma Dio ci ama troppo per lasciarci come eravamo prima. Quindi questo abito nuziale è proprio il cuore di chi accetta di essere trasformato. Il cuore che si riveste di misericordia, il cuore che si riveste di gratitudine, che si riveste di perdono, il cuore che si riveste della grazia di Dio. Questo è portare l'abito nuziale, venire trasformati da questa grazia che non deve lasciarci come eravamo prima. Lo stesso andare a messa, una partecipazione a questo banchetto. Anche andare a messa deve essere un entrare in un modo, sentirci trasformati dalla grazia di Dio e uscirne in un altro modo. Quando dopo ogni messa usciamo sempre uguali, ecco, chiediamo a Dio: ma perché non sto cambiando? Cosa c'è che sta bloccando il tuo trasformarmi? Cos'è che non mi lascia trasformare da te? Ecco, questo chiediamocelo ogni messa, perché la partecipazione alla liturgia è sempre un lasciarci trasformare, un lasciarci rinnovare a piccoli passi, piccole cose, però questo aspetto deve essere sempre presente, perché si può essere anche presenti fisicamente, ma poi essere lontani col cuore, non essere disposti a lasciarci trasformare. Si può ascoltare il Vangelo, pronunciare le preghiere, ma senza lasciare che quella parola cambi qualcosa nella nostra vita. Allora questo abito da festa per noi oggi è proprio questa disponibilità a passare da spettatori a invitati, da persone che osservano il banchetto a persone che rispondono concretamente a questo invito. Allora accogliamo oggi con fiducia questo invito del Signore, indossiamo questo abito di festa con gesti concreti, come dicevo, magari una parola di pace, una visita a chi è solo, sempre coscienti che questa tavola è pronta e il Signore ci sta aspettando. Allora andiamo a Lui con gioia. Ora abbiamo partecipato alla mensa della parola, tra poco parteciperemo alla mensa dell'Eucaristia. Allora partecipiamo proprio con questo desiderio di partecipare a questo banchetto, di sedere a questo posto preparato per noi, questo posto nel quale saremo trasformati dalla grazia di Dio. Allora questa gioia, questa partecipazione a questo banchetto diventi anche la nostra forza per i prossimi giorni, per portare questo invito a chi incontreremo nelle nostre strade della quotidianità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, delle cose invisibili. Credo in un solo Signore Gesù, un genito figlio di Dio, nato dal Padre e Cristo. Dio da Dio, luce da luce, io vedo la Giove, venerato e non teato, noi uomini erano la salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, incarnato nel regno della verità, fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore ti dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio che avrà e glorificato, e avrà dato credo la Chiesa. E questo il suo battesimo diventa la loro felicità, ecco la risurrezione di Cristo, la vita del mondo.
1: Fratelli e sorelle, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica come una festa di nozze. Il regalo che da noi attende è quello di una preghiera fervente e sincera.
2: Diciamo insieme: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario, annuncino ad ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari illuminate ed efficaci, garantiscano a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento della nostra comunità cristiana. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per la nostra assemblea, viva il radunarsi in questa chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: In un momento di silenzio presentiamo al Signore le intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore. Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita. Accogli la nostra preghiera e donaci l'abito della festa, perché godiamo dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

Thank you.

Pregate, fratelli e sorelle, perché in via vostro sacrificio si gradisca a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo vi rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

Signore, ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dammi oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Cambiate il giorno della pace.
0: Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore,

Thank you.

Yeah.

chiedo di stare ancora qualche momento seduti, così posso ricordare alcuni impegni di questa settimana. Allora, anzitutto stamattina alle 10 in Chiesa Nuova ci sarà la messa di apertura dell'anno catechistico con tutti i ragazzi e i genitori. Martedì avremo una messa importante perché è un 25esimo anniversario di matrimonio. Burgioni Giuliano e Murtas Daniela, sarà in Chiesa Nuova alle 18. Altri due appuntamenti importanti sono le riunioni con i genitori dei ragazzi del catechismo. Mercoledì con i genitori dei ragazzi delle medie alle 19 e giovedì sempre alla stessa ora con i ragazzi delle elementari. Sabato invece avremo la Santa Messa del ringraziamento per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio. Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento di festa che poi seguirà nell'oratorio con un momento conviviale dove siamo invitati a portare qualcosa per vivere questo momento. Un ultimo appuntamento importante è quello di domenica, ci sarà la giornata missionaria mondiale, come ogni anno siamo invitati anzitutto a pregare per le missioni e poi se vogliamo rendere concreta poi questa preghiera che alcuno ho offerta, abbiamo la possibilità di farlo attraverso le bustine che ci sono all'entrata della chiesa come ogni anno che poi verranno raccolte e inviate appunto per le missioni. Ora ci alziamo in piedi. Preghiamo e supplichiamo Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 8:47. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: Sono le 9:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: insieme questa celebrazione per noi importante perché segna l'inizio di un'esperienza che vogliamo vivere per conoscere, amare e incontrare Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mano destra, chi c'ha la mano destra? La mano destra, non la sinistra, a destra. Ok? L'altra manina, eccola. I piedi. Dai, quelli di seconda, vediamo un po'. Chi c'ha la mano destra? La sinistra, a destra, ok? Rifacciamo il segno di croce con la mano destra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore Gesù Cristo, siano con tutti voi. Adesso sì, ci sediamo solo un minuto. Vedo che qualche bambino è già stanco, vero? Già incominciando. Da come ci siamo seduti? Eh? Avete dormito questa notte? Sì? Qualcuno sta dormendo ancora? Guarda il tuo vicino, guarda se è sveglio, bene, bravi. La liturgia di oggi, le letture che ascolteremo, soprattutto la prima lettura del Vangelo, guardate, non li ho scelti io, sono di questo, parlano di un banchetto di nozze. Un banchetto cosa si fa? Si mangia, si fa festa, si canta, ci si conosce. Però perché un banchetto sia un vero banchetto, gli invitati non possono essere sconosciuti, ma bisogna guardarsi in faccia, no? Come noi incominciamo oggi questo cammino col catechismo, vogliamo conoscerci, abbiamo vissuto l'estate, le vacanze, avete lasciato un po' di acqua al mare, vero, che è andata al mare, un po' di sole. Allora, vogliamo presentarci, cominciamo dai più vecchi. So che quelli di terza oggi hanno un impegno, che stanno accompagnando la maggior parte, credo che ci sono una professoressa che deve sposarsi, quindi vanno ad accompagnare la loro insegnante. Di terza, c'è qualcuno? Terza media? Mettetevi in piedi. Viola? Dai, gli facciamo un applauso. Senti, attenta a te. Un applauso. Ok. Loro sono i candidati alla cresima, dovrebbero essere una trentina, vero? 32, 33, quindi una schiera. Oggi però c'è una delegazione perché gli altri sono andati alla celebrazione del matrimonio. Grazie a tutti. Guardateli bene perché dopo li guarderete prima di presentarli al vescovo. Seconda media? C'è qualcuno? Seconda media? Tirate sulla mano. Eccoli là. Facciamo un applauso alla seconda media. Benvenuti. Uno solo, dovrebbe essere 10. Poi prima media, c'è qualcuno di prima? Eccola, 1, 2. Eccoli, sono qua dietro. Sono nascosti, stanno facendo i chierichetti. Un applauso. Perfetto. Quinta, che sono gli amici di Gesù che hanno ricevuto Gesù Eucaristia lo scorso anno. Dove sono? Eccoli qua, in piedi. Anche a loro due applausi. Benvenuti. Vi sto presentando perché qui vedete che c'è una persona, vedete lì, che non ho presentato prima. Sì. Aspetta. Lui pensa di alzarsi e basta, no? Presentati così, perché molti genitori forse non ti conoscono.
1: Buongiorno a tutti, sono Don Enrico Muscat, sono il nuovo viceparroco da circa una decina di giorni, però con voi il percorso di quest'anno. Cioè, felicissimo di vedervi, che magari i ragazzi delle medie li ho già visti a scuola, però voi delle elementari ancora non vi conosco. Vedo anche già tante facce da chierichetto, capiremo bene quali sono, così poi vi unite anche voi con Cristian e Mattia. Con la parola a Don Ignazio.
0: Ho fatto lo sbaglio di non presentarlo subito, ma volevo appunto far conoscere a Don Enrico gli invitati di quest'anno. Quarta, ci sono quelli di quarta? Allora noi facciamo 5 applausi perché...
1: Perché loro sono i candidati a ricevere Gesù Eucaristia per la prima volta,
0: quindi sarà un anno speciale per la prima comunione. Benvenuti la quarta. La terza, eccoli là. Dovrebbero essere quanti? 17, è vero? Sì, no, loro sono la bellezza di te. Allora facciamo 5 applausi, benvenuti.
1: Ho lasciato per ultimi i new entry nella squadra che cammina per l'amicizia con Gesù, che sono quelli della seconda elementare. Mettete in piedi. Wow!
0: Questi li facciamo un applauso sonoro, vero?
1: Benvenuti. Adesso si mettono in piedi le catechiste.
0: Sono, sì. Eccole. Qualcuno è di qua, qualcuno nel coro. Un applauso anche a loro.
1: Che dedicheranno il loro tempo per camminare insieme, fare amicizia.
0: Vedo anche tanti genitori, non li faccio alzare in piedi, però facciamo un applauso ai genitori.
1: Perché davvero insieme vogliamo camminare, vogliamo vivere un'esperienza bella di incontro col Signore.
0: Credo che una grazia di quest'anno è che appunto il Signore ci ha mandato anche Don Enrico per darci una mano, camminare insieme a noi, condividere. Ora ci mettiamo tutti in piedi. E prima di accogliere la parola che ci parla del banchetto, della festa a cui siamo chiamati, e l'Eucaristia è proprio questa, una festa, vogliamo chiedere perdono al Signore di tutte le nostre mancanze. Ciascuno fa un momentino di silenzio, si raccoglie nel silenzio, nel proprio cuore, ciascuno sa se davvero sono stato amico di Gesù. A casa, con papà e mamma, con i miei compagni a scuola, a volte siamo stati egoisti, indifferenti, o non ho ascoltato consigli che papà e mamma mi davano. Chiediamo perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Vogliamo ringraziare il Signore che ci fa incontrare, che ci aiuta a camminare insieme. Lo ringraziamo con l'inno del Gloria.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ora ci sediamo, vogliamo la parola. Il profeta Isaia parla al popolo che soffre e fa una promessa grande, ascoltate bene, no? Dio che parla al popolo abbandonato, solo, e fa una promessa straordinaria, che è la fede.
2: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Vediamo la parola di Dio.
2: Ripetiamo cantando, abiterò per sempre nella casa del Signore.

Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.

guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

0: davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Arriverò per sempre nella casa del Signore.
0: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, sopravvivere nella povertà come sopravvivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già usciti e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono sia al proprio campo, sia ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò. Mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocetti delle strade e tutti quelli che troverete chiamatevi alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali, discorse un uomo che non indossava l'abito nuziale e disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ha molto ricco. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle teste. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Parola del Signore.

soldato. Quando Don Enrico abbiamo pensato convocarvi oggi per iniziare insieme il cammino della catechesi, per conoscere meglio Gesù, pensare ai suoi amici, non avevo pensato alle letture che oggi la liturgia ci ha donato, che ci parlano di una festa, di un banchetto. Ho detto, ma è proprio così, no? Siamo stati convocati, invitati per far festa insieme con il Signore. Io volevo fermarmi proprio sulla parabola che Gesù racconta, perché appunto ci dà il segreto per iniziare insieme questo anno speciale di grazia, aiutati dalla parola, dalla preghiera, dai genitori. Il contesto in cui avviene questa parabola che Gesù insegna è un contesto in cui i farisei, che conoscevano bene la legge, la conoscevano quasi a memoria, tutti i precetti, gli scribi e i sommi sacerdoti, non accolgono Gesù. Gesù sta andando da Nazareth, nord di Israele, verso Gerusalemme, a piedi, e lungo il cammino insegna, incontra tante persone, portano gli ammalati, li guarisce. La parola di Gesù dà consolazione alla persona, no? Soprattutto ai poveri, agli emarginati, quelli che la società non considera importanti. Gesù li accoglie e tutti cercano Gesù, no? Perché ha parole belle, ha parole buone, che ci incoraggiano e ci guariscono, e poi libera anche le persone dal male. Gli unici che non accolgono Gesù sono i farisei, che conoscono la legge, che vanno sempre in sinagoga, i sommi sacerdoti, non riconoscono che Gesù è il profeta. Gesù è il Messia, mandato da Dio per realizzare le promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe. E domenica scorsa Gesù spiega il regno di Dio. Il regno di Dio è simile a una vigna, diceva Gesù, che un padrone prepara e mette in mano a dei vignaioli, no? Quindi perché la lavorassero. Poi tutta la storia, i vignaioli non sono fedeli, e succede un battibecco col padrone della vigna, non viene accolto. Gesù ci dice un'altra parabola. Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, ai farisei, e disse loro, senti bene, il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Stranissimo, no? Tanto, il regno dei cieli, che cos'è il regno dei cieli? Io guardo in cielo e dico, ma dov'è il regno dei cieli, no? Allora, Gesù è venuto sulla terra per spiegarci l'amore di suo padre, l'amore che vive lui, che è figlio di Dio, con suo papà che è Dio. La vita che c'è nella Trinità, tra padre, figlio e spirito santo. Il regno dei cieli è la vita di Dio. E Gesù ci spiega perché anche io e te siamo chiamati a fare questa esperienza, a entrare in questo circolo d'amore. Come il padre e il figlio si vogliono bene, Gesù vuole che anche noi partecipiamo di questa amicizia con loro e facciamo festa con loro e siamo pieni di gioia e di pace come loro, quella che loro ci danno. Gesù sta spiegando, io sono venuto a spiegarvi, a dirvi che siamo tutti chiamati, e spiega in questo modo: il regno dei cieli è simile a un re che prepara un banchetto di nozze, una festa. Quindi non è triste, è stare con Dio, è festa, è una festa di nozze che lui prepara per il figlio. Se ti invitano a una festa di nozze, a un banchetto, grazie. Tu cosa fai? Rifiuti o vai? Voi cosa fareste? Io andrei. Voi? Non vi vedo convinto. Gli adulti cosa fareste voi? Andrea, no? Se mi invitano, ristorante, festa grande, hanno preparato, c'è un posto anche per me, ci vado, meno che non sia malato, ma se me lo offrono, perché questo re considera gli invitati importanti, ha preparato per loro, ma questi non volevano venire. Senti bene, no? Gesù racconta alcune parabole, una dopo l'altra, perché spiegano tra di loro. Guardate cosa succede. Non volevano andare al banchetto
un'altra cosa che ci può aiutare. Per l'ebreo il banchetto era molto importante. Gesù ha istituito l'Eucaristia a cena, non in piazza, non nel Tempio. Ci siamo? In un contesto di cena, stiamo celebrando la Pasqua. Quindi a tavola Gesù prende il pane, prende il vino, li consacra e li dà. No? Questo è il mio corpo e noi lo ripeteremo adesso nell'Eucaristia, nella Messa. Al banchetto, per l'ebreo, credo che anche per noi, si sedevano a tavola gli amici, i parenti, i conoscenti. A tavola si parla, si dialoga, si fa amicizia, si condividono notizie belle e notizie tristi, perché siamo amici, perché siamo amici tra di noi. Per l'ebreo a tavola era assurdo che ci fosse il nemico seduto con me a tavola. Non va bene. Pensa all'ultima cena. Gesù è a tavola e c'è Giuda che lo tradisce. E cosa ha sofferto Gesù? Credo molto. Perché era contro la tradizione. Contro... A tavola si fanno le alleanze, i patti. Ecco, il re prepara un banchetto. Quindi gli invitati sono persone importanti, amici, persone speciali. Mandò la prima volta i servi e questi non ne vogliono sapere. Mandò di nuovo altri servi, questo re proprio non si scoraggia. Con quest'ordine, dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nove. Secondo invito. Gli invitati cosa fanno? Non se ne curarono. E andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Incredibile, eh? Tutto pronto, tutto grazie. Il re, non è che è una persona qualunque, no? Il re invita al banchetto e gli invitati non si curarono. Se ne frega, che devo andare al banchetto. Ho altre cose da fare, ho altri impegni, altri interessi, attenti, eh? Pensa a noi. Il Signore ci invita e dice così. Quelli non se ne curarono, andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Incredibile, no? Allora il re si indignò, mandò le truppe, fece uccidere quegli assassini e li chiamò la città. Più o meno succede anche a noi questo, no? Noi stiamo convocati, abbiamo fatto appunto l'invito al banchetto, alla festa, è un banchetto che dura quest'anno, no? Per conoscere Gesù. E se il Signore ci invita al banchetto vuol dire che siamo importanti per Lui, che siamo Suoi amici, ci vuole bene, abbiamo dignità. Ma chi sono i servi oggi che mi invitano al banchetto? Forse papà e mamma, che ti dicono guarda che è ora di prepararti per andare a messa. Guarda che è ora per andare a scuola, guarda che è il momento di prepararti per andare al catechismo, no? Sono gli angeli servi che il Signore ci mette accanto e che ci ricordano alcuni impegni, no? Soprattutto di questi che incontriamo Gesù. Io posso dire, ma io non ne voglio, te ne frega. Senti, se Gesù ci invita al banchetto siamo importanti, posso perdere l'occasione? Perché siamo preziosi, siamo importanti per Lui. Poi Gesù continua, non si è mica scoraggiato il re. Disse ai servi, terza volta, la festa è pronta, gli invitati non erano degni, li ho chiamati, ho preparato per loro. Andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Tutti. Noi siamo nel mese di ottobre che è dedicato alle missioni. E la Chiesa ci ricorda che tutti i popoli sono invitati a conoscere Gesù. E sappiamo che nel mondo ancora tanti non lo conoscono, non sanno, non c'è un catechista, non c'è un sacerdote, non c'è una suora, non c'è una chiesa, e molti non conoscono Gesù. Non c'è il momento di catechismo per trovarsi, no? Io l'ho vissuto quando ero a Lima, la capitale del Perù. Tanti bambini non andavano al catechismo perché? Perché non c'era il prete, c'era la chiesa. Quando ho incominciato in alcune zone col catechismo si faceva sulla sabbia, ogni bambino seduto su un mattone,
o portavano da casa lo sgabello per fare il catechismo, per conoscere Gesù. E il re mandò i servi, andate ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze, perché il banchetto di Dio è per tutti. Noi siamo infortunati, il Signore ci ha chiamato. Guardate cosa succede poi, usciti quei servi e radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, senza distinzione. Mentre prima c'erano gli invitati speciali, poi alla fine il re si è arreso, dobbiamo aprire a tutti. E tutto sembra che finisca lì, invece no. L'ultima parabola, e questa ci interessa più da vicino, e concludo. Il re, una volta che la sala era piena, ormai contento, il banchetto pronto finalmente, agli invitati buoni e cattivi, il re entra per salutare i commensali, come succede quando tu fai la festa, vai a salutare quegli, i tuoi amici che hai invitato, il vicino che è venuto, io l'ho invitato e ha risposto al mio invito, quindi sei contento perché quanto hai preparato e ne falta la festa, facciamo festa. Il re entra e si accorge che tra tutti gli invitati che ha chiamato dalle strade, buoni e cattivi, ce n'è uno che non indossava l'abito nuziale. Ho detto, ma questo re è troppo esigente, Come fa quel poveraccio che il servo ha trovato per strada ad avere l'abito nuziale, no? A me è nata subito la domanda, non è possibile, se non ha roba, se non ha vestito decente, l'abito nuziale è impossibile che ce l'abbia. Io sono andato a cercare come erano le tradizioni degli ebrei. Sentite un po', a me mi ha aiutato, perché Gesù sta parlando agli ebrei. Nella tradizione ebraica, quando un signore, un padrone di casa, preparava una festa di notte come questa, all'entrata della sala veniva consegnato ad ogni invitato uno scialle prezioso. Se lo mettevano sulle spalle. Regalo, omaggio del padrone di casa, per dirti che tu sei importante. Questo era l'abito nuziale. Quindi se tutti avevano lo scialle adornato, bello, erano tutti uguali, tutti con onore, tutti con dignità, non c'erano più i poveri. Veniva coperto di una cosa nuova. Quindi se tu eri povero, diventavi importante in quel momento, perché il re ti metteva l'abito nuziale. Guardate cosa fa il re. Davanti a questo che non ce l'ha, gli dice, non gli ha detto, ehi tu, perché non ce l'hai? No, attenti bene, guardate le parole. Amico. Perché invitate? Amico del re. Amico, come mai sei entrato senza l'abito nuziale? È entrato perché non se lo è messo. Ti ho fatto un regalo e tu non l'hai apprezzato. Ti ho offerto di avere dignità, di essere nuova persona. E non ti interessa, è un'offesa al re che l'ha invitato, perché il re gli ha fatto un regalo prezioso e lui non lo ha gradito. E il re gli dice, legatelo, mandatelo fuori. Sembra un re cattivo, ma non è così. Io ho pensato, ma io quando ho ricevuto quest'abito nuziale dal Signore? Il giorno del mio battesimo. Il Signore mi ha battezzato, io sono diventato figlio di Dio. È diventato figlia di Dio, è un vestito nuovo. Allora io vado da Dio e Dio è mio papà. E tu sei mio fratello. E quell'abito mi rende nuovo. Se sono figlio di Dio, deve vedersi che sono figlio di Dio. Perché vuol dire che Gesù vive in me. Il mio abito è Gesù. Noi ci diciamo cristiani, cioè di Cristo. Pensieri di Cristo, le azioni di Cristo, il modo di amare di Cristo diventano il mio modo di amare. L'abito nuziale è questo. E chi partecipa alle nozze che il re prepara, che è il regno dei cieli, la vita di Dio, è un figlio di Dio che cerca di mettere in pratica con difficoltà, con fatiche, quello che Gesù ci ha insegnato, l'amore, il servizio, il dono. Gesù è straordinario, un bravo catechista, no? Ci spiega che la vita di Dio alla fine dipende da me, accoglierlo o meno. Quell'uomo, gli hanno fatto un regalo, non ha accolto l'abito nuziale.
Signore ci dà il dono, ci invita quest'anno a conoscerlo, a diventare suoi amici, dipende da me e da te accettare o meno l'invito e vestirci di quest'abito nuziale, e lo prepareremo insieme ai catechisti, insieme a papà e mamma, prepareremo questo abito nuovo che ci rinnova, che ci fa amici di Gesù. Ora noi vogliamo continuare a celebrare insieme, chiedendo a Gesù di aiutarci ad essere dei bravi amici suoi, di crescere nell'amicizia e di far festa con Lui al banchetto. Oggi celebriamo il banchetto dell'Eucaristia. Quelli di quarta si prepareranno a riceverlo per la prima volta, quindi Gesù viene nel tuo cuore, nella tua vita, per sempre. Ogni qualvolta tu desideri che Gesù viva in te. Dipende da noi, dall'accoglierlo, dalla nostra disponibilità. Ora continuiamo a celebrare insieme, facciamo un momentino di silenzio, dove ciascuno si raccoglie nel suo cuore e dice a Gesù: io ci sto, Gesù. Voglio partecipare del tuo invito, del tuo banchetto. Quest'anno voglio impegnarmi a conoscerti un po' di più. Facciamo un momento di silenzio, poi insieme rinnoviamo la nostra fede, la nostra professione di fede che ci unisce a tutti i cristiani sparsi nel mondo.

0: siamo ora in piedi. Più piccoli poi impareremo pian pianino anche il credo, no? Che la professione di fede che il giorno del battesimo i nostri genitori, i padrini hanno professato, noi la professiamo perché diciamo io ci credo, che tu mi vuoi bene, Signore, io ci credo che io sono tuo figlio, che sono tuo amico, sono parte di questa grande famiglia che è la Chiesa. Insieme rinnoviamo questo nostro impegno, questa nostra appartenenza. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini la nostra salvezza scende dal cielo, l'opera dello Spirito Santo che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica come a una festa di nozze. Il regalo che da noi attende è quello di una preghiera fervente e sincera.
1: Chiamo insieme, Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno. Al contrario, annunciano a ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo.
2: Padre, donaci la gloria della tua festa.
1: I nostri governanti, attraverso politiche familiari illuminate ed efficaci, garantiscono a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
2: Padre, donaci la gloria della tua festa.
1: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
2: Padre, donaci la gloria della
1: festa. La nostra assemblea, viva il radunarsi in questa chiesa come una festa di nozze nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
2: Padre, donaci la gloria della tua festa.
0: Siamo un momento di raccoglimento personale, che ciascuno possa presentare a Gesù le preghiere, la preghiera che tu oggi senti nel tuo cuore, presentare a Gesù le persone a cui voglio bene. Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita. Accogli la nostra preghiera e donaci l'abito della festa, perché godiamo dei tuoi doni per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Ci sediamo con l'offertorio.
4: Canto 159.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Gloria
0: e gloria del suo nome, per il nostro e di tutti. Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, ti ha riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

questo è il momento importante della celebrazione. Don Enrico, invochiamo il Padre perché mandi lo Spirito a santificare e consacrare questo pane e vino, che sono le nostre offerte, la nostra vita, che diventi Gesù. Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Paolo II, San Nicola e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Gesù ci ha lasciato una preghiera, tutti conosciamo, Padre nostro, la preghiera degli amici di Gesù e dei fratelli. La preghiamo insieme, unendoci a tutti i nostri amici.

parti nel mondo che credono in Gesù e amano Gesù. Per questo insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Cambiatevi il dono della pace.

Holy Spirit.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno. Ma di soltanto una parola, Dio.

0: fondo alla Chiesa, trovate il fogliettino col programma della settimana. Sottolineo solo alcuni momenti importanti che abbiamo da celebrare insieme, da pregare. Dobbiamo pregare e ricordare una coppia di sposi che questa settimana celebrano 25 anni di matrimonio e martedì in questa chiesa celebriamo una messa di ringraziamento per loro. Sono Murgione Giuliana e Murtas Daniela, li ricordiamo insieme. Poi ricordo ai genitori e ai ragazzi delle elementari e delle medie che mercoledì abbiamo in oratorio alle 19, quindi dopo la messa, che alle 18 l'incontro con i genitori dei ragazzi delle medie, così per incominciare insieme anche a loro questo cammino quest'anno, e giovedì invece con i genitori dei bambini delle elementari, sempre in oratorio alle 19, così per dare alcune indicazioni insieme a Don Enrico. Ecco, un altro momento importante che vivremo in settimana sarà sabato prossimo, spero sì, che la chiesetta di San Nicola resti insufficiente, perché sabato nella messa celebreremo una messa speciale di ringraziamento per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio, di cui 50 e più li ha vissuti a Muravera. Quindi è un dovere dire grazie al Signore per questo dono del sacerdozio. Dovevamo celebrarlo a luglio, quando era la data della sua ordinazione sacerdotale. Vi ricordate, Don Emilio non è stato bene di salute, abbiamo rimandato. Ora sta benino, e Don Emilio abbiamo fatto. Quindi sta meglio, quindi sabato vogliamo rendere grazie al Signore davvero per tutto quello che ha fatto Don Emilio per la Chiesa e continua a farlo nel suo ministero sacerdotale. Poi subito dopo messa, la messa alle 18, saremo in oratorio per un momento conviviale, sempre che qualcuno porti qualche dolcetto e qualcosa da mangiare. Io lo ripeto sempre, ma so che voi siete esperti in questo, perché vogliamo avere l'occasione di avvicinarci a Don Emilio, dire due parole, manifestare il nostro amore. Altra cosa pratica, semplice, per i bambini di seconda, avete visto che il coro dice sempre i numeri dei canti. Nei banchi troverete il libretto dei canti, lo useremo domenica prossima, che ci aiuteranno a cantare insieme, quindi a partecipare. No, gli altri lo sanno già perché ce l'hanno, però intanto lo impareremo insieme come cantare e lodare il Signore anche col canto. Ecco, io non l'ho detto all'inizio, tutte le classi hanno la loro catechista, i loro catechisti. La seconda elementare ho chiesto di accompagnarvi alla signora Dina che è qui davanti e poi il signor Ornella, va bene? Loro due cammineranno insieme a voi, anche per i genitori, per avere un modo di conoscerci insieme. Altra cosa importante, in fondo alla Chiesa, cioè devi spiegarlo tu Don Enrico, la storia del, abbiamo fatto un altro gruppo perché le notizie girino in parrocchia, abbiamo fatto la pagina Facebook dove sono i programmi, le notizie. Però io non sono molto tecnologico, il tecnologico è lui.
1: Ho fatto un gruppo WhatsApp della parrocchia, così gli aggiornamenti in tempo reale possono essere dati lì, se è annullata all'improvviso una messa, comunque tutte le locandine continuano tutte questo unico gruppo WhatsApp. E c'è la locandina col QR code, quindi basta spararlo e si entrare direttamente nel gruppo. O altrimenti chi è già dentro il gruppo può mandare il link a un altro e può entrare chiunque. Okay. Se entrare direttamente da lì, c'è invitare qualcuno e entrare direttamente. In modo che possiamo unificare i canali di informazione della parrocchia.
0: Questo per far circolare le attività, la vita che nasce e in mezzo a noi. Va bene, quindi in fondo alla Chiesa, qui, anche in parrocchia, trovate nella solita esposizione per queste notizie. Un'altra attività che inizieremo, attenti, l'8 novembre, è una domenica pomeriggio, è la prima convocazione, cominceremo col dopo scuola, quindi sarà un tempo per chi a volte non trovo in casa uno spazio dove fermarmi a fare i compiti. Adesso c'è qualche persona anche che si è messa a disposizione, qualche maestro o professore che è in pensione, tra virgolette, diciamo, che si mettono a disposizione per aiutarci, ad aiutare i ragazzi e i bambini anche in questo, no? Quindi l'oratorio, lo seguirà Don Enrico, questa attività, sarà un dopo scuola, per fare i compiti, e dopo che si fanno i compiti per un'oretta ci sarà un altro momento, oltre alla merendina che faremo insieme, un momento di laboratori, di manualità, di canto. Lui ha un dono di cantare, eh? E sa anche suonare, io non so suonare, a malapena il naso mi suono, mamma. Però lui sta... Adesso mi sta dicendo che il primo giorno ci saranno le crepe, con Nutella, immagino, se funziona così. Questo è il primo giorno del dopo scuola, l'8 novembre, no? Quindi adesso prepareremo un modulo per avere i vostri dati, e secondo me i bambini e i ragazzi sono minori, abbiamo bisogno della firma dei genitori, l'autorizzazione che vengano a partecipare di questa attività. Ecco, adesso nei laboratori, adesso ci avvicina anche il Natale, quindi sarà occasione già per preparare anche il Natale, poi Don Enrico ci aiuterà anche a imparare il canto o qualche strumento. Se qualcuno sa già suonare, faccia riferimento a lui, glielo dica, perché vogliamo che in oratorio sia uno spazio davvero di condivisione. Un altro avviso, soprattutto per quelli di terza, quarta, quinta, le medie, Don Enrico sta cercando aiutanti per servire all'altare, chierichetti o chierichette, va bene? Quindi fate riferimento a Don Enrico, fate riferimento a Fabrizio, chi volete, anche là dobbiamo preparare un piccolo modulo per l'adesione, per formarci, per prepararci, fare le prove, il requisito che oggi già alcuni stanno rendendo questo servizio. Piano piano vogliamo che anche i chierichetti abbiano la loro uniforme per servire all'altare, perché è un servizio liturgico, quindi vogliamo anche organizzarci in questo, rendere più bella e solenne la nostra celebrazione. Quindi bambini, siete invitati, chi desidera ci si prepara insieme, quindi non abbiate paura, ma insieme ci prepariamo. Ora ci mettiamo in piedi, grazie ai genitori che ci siete per celebrare insieme questa Eucaristia, vuole essere anche momento di celebrare la famiglia insieme, no? Gli eventi, i compleanni, ricordarci, a volte c'è uno che sta male, ecco, preghiamo per lui, ecco, fare famiglia insieme. La messa della domenica vuole essere anche questo momento di condivisione, di celebrazione. Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Don Enrico, vi diamo la benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Prendiamo grazie a Dio.
2: Anche vino il canto come un amato.

Thank you.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

meno che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una rogna.

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: meglio.
1: Voglio sapere chi sta. Secondo me sta Fulmin DJ e DJ Cocco.
2: Lo fa lei il programma? Cioè decide lei adesso chi sta, chi non sta? Voglio sapere chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, che fa, eh? Accini, già iniziamo così, bene, benvenuti rigorosamente in onda, in diretta, in syndication. E qui che sta facendo lo schermo che prende iniziativa? Guarda, si muove da solo. Cioè, non stiamo bene, non sta bene neanche lo schermo. Comunque, amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. Dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta dal 12 al 18 ottobre 2026 per la gioia di quella persona che crede di sapere a livello radiotelevisivo da 40 anni come si fa. Un saluto a Centro Fiuggia, Consuelo. Brava Consuelo, grazie, continua così con i tuoi suggerimenti e mi farai crescere tantissimissimissimissimo. Amici, come va? Tutto bene? Spero veramente di sì, perché ci siamo noi comunque a tenervi compagnia con la nostra voglia di vivere, la nostra stupidità e anche con la nostra... comunque, boh, non lo so, cioè noi non abbiamo nulla nel nostro programma, si capisce manco quello che stiamo facendo certe volte, quindi figuriamoci.
3: Sì, Che? Non basta quando c'è quel callo e sono tappato in casa per giorni e giorni.
2: Allora dove
3: via
2: va?
3: Adesso.
2: Via! Eccoci! Un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Vedo che anche Paolosi ti ha messo benissimo, quindi voglio dire, ce n'è per veramente per tutti i gusti. Dicevamo, grazie per averci scelto e per scegliere ogni giorno la nostra emittente radio televisiva preferita, anche quando c'è questo programma, seguito nel frattempo da 8 miliardi, 12 milioni.
4: In questo momento invece io ho tutto incrociato.
2: Ma no, non ce lo dica, Daniela, tanto c'ha sempre qualche problema.
4: Le mani, dei piedi e pure i peli del culo.
2: No, Daniela, dai, la prego, mogliere del padrino, stia calma. Vi e tutti coloro che me lo stanno chiedendo, e ce lo stanno chiedendo veramente in molti, e le nuove date di Disability Factor, avremo la Tina il prossimo anno, avremo anche la Sicilia, precisamente Palermo, Carini, ma non solo, potrebbe arrivare anche Fiuggi, però non si è capito perché insomma Consuelo non la vedo così sveglia, quindi vediamo un attimo. Da pali in frasca e comunque comunicarvi che avremo appunto un comunicato del nostro appuntato, anche tra le altre cose inutili. Avremo IA Production con Tempo Zero Future Lab e i nostri DJ set. Non so ancora, non ho ancora deciso chi dei nostri DJs mixerà da maestro, però ancora non ho deciso. E basta, cioè che questo ci offre il programma, cioè non è che ci offre tutta questa grande, no, voglio dire, intelligenza. E allora iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana dal 12 al 18. Dai, non la chiamate Consuelo, che è stato che Consuelo manco si è accorta.

0: Interrompiamo le trasmissioni, anche le altre emittenti radiotelevisive interrompono le trasmissioni perché il nostro appuntato ci deve comunicare qualcosa. Appunta, andiamo, dai, su, andiamo.
1: Allora, volevo chiedere questo. Ho notato, sì, perché secondo me ci sono stati degli aggiornamenti di WhatsApp.
0: WhatsApp si aggiorna periodicamente, quello sì.
1: Sì. Di aggiungere persone anche con gli amministratori.
0: No, fermo, appunta.
1: L'amministratore, sì, come ha fatto Alessia quando,
0: allora,
1: ho aggiunto,
0: no, appuntato,
1: persone, tra cui Simone e Mariella, attivando l'impostazione, sì, che...
0: Okay. Che? Se io aggiungo... Appuntato, mi raccomando, voglia di vivere, strappiamoci i capelli. Sì.
1: Chiunque aggiunga che non è amministratore, aggiunga un membro, deve essere autorizzato, cioè sì, il membro deve essere approvato.
0: Sì, dagli amministratori, comunque sta facendo un po' di confusione, quello non è un aggiornamento, è una nuova impostazione che comunque gli amministratori del gruppo immaginario WhatsApp, che noi sappiamo perfettamente che noi emuliamo la realtà, anche noi nei nostri gruppi immaginari della capanna possiamo comunque dare la possibilità non soltanto agli amministratori, quindi di inserire le persone all'interno del gruppo su comunque approvazione, ha capito? Ci voleva tanto a dirlo, cioè deve sempre andare per campi.

0: research. A volte ci siamo collegati e mi sono collegato con il tediatore appuntato, colui che in una telefonata per esprimere un concetto ci mette in media tre quarti d'ora, e quante volte io ho detto non ho tutta la puntata da dedicarle perché lui è veramente un pesantone. Ma oggi, amici radioascoltatori della Capanna Internazionale, c'è una grande novità, colleghiamoci col tediatore appuntato.
1: Buongiorno, sì. Messaggio.
0: È il suo ultimo messaggio, guardi, meno male, ma questa è la grande notizia, speriamo.
1: Posso solo per rispondere a Simone, sì, dopo che io me ne starò in silenzio.
0: Oh, meno male, dopodiché se ne starà in silenzio, e questo che sia lodato Iddio, veramente.
1: Allora, vorrei, sì, senza imporlo, sì, perché me ne scuso, uh-huh, ho mandato due messaggi, uno di 5 minuti e l'altro
0: mamma mia,
1: pensando di essere più corto,
0: sì,
1: ma il discorso a volte non si può sempre spezzare.
0: Eh no, invece si deve spezzare,
1: capire, al di là della capacità di sintesi o meno che uno ha,
0: che lei non ha, effettivamente. Va bene,
1: il messaggio è lungo o corto, lo si capisce dopo. Quando...
0: Che vuol dire che si capisce dopo? Cioè il messaggio è lungo o corto, si capisce? Ma non si capisce dopo, perché anche in WhatsApp c'è il minutaggio.

0: Il problema è che tu sei sempre in giro, gironzolone, dove stai di nuovo?
1: Ma che gli frega a lei? Ma non ha capito che stavo in diretta? No, lei è quella che da 40 anni, lei sa fare questo mestiere. Allora, anzitutto, io sto sempre in giro e saranno pure affari miei e di mamma Rita e di quelli che vivono con me, tanto per dire, no? Proprio in generale, fa per dire. Poi Consuelo, le ricordo che lei è da 40 anni che sta facendo questo lavoro, ma non ha capito che ci sono i clock pubblicitari e tocca la pubblicità adesso, gironzolona, chiama, per favore, cerchiamo per favore persone, una famiglia, questa donna. Lo vedete che non riesce a... Dai, pubblicità.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
5: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
6: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
7: Tempo Zero Future Lab, in pillole.

0: Tempo Zero Future Lab, versione podcast reloaded e ovviamente in pillole in tempo zero, grazie veramente di cuore. Noi siamo quelli della cabana internazionale, immaginiamo, ma siamo un po' dei bugiardelli, un po' come la nostra matrona.
1: Sì. Ciao a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Diciamo che Salve. Simone sì. Cosa? È come sì. la vita.
0: Che vuol dire sono
1: c'è
0: come la vita?
1: Sì. E c'è la fine.
0: Allora, intanto io tocco ferro e faccio le corna per la fine, effettivamente, comunque grazie. Perché, matrona? Perché?
1: All'inizio era bello.
0: Sì. Esatto, sì, poi?
1: Era entusiasmante.
0: Esatto, lei probabilmente sta parlando del suo gruppo, ma tra i mille litigi e mille riflessioni probabilmente le persone si sono un po' stancate e quindi non se la può prendere con me, visto che lei è comunque una bugiardella, cara matrona.

0: internazionale, un supermarket, è un e-commerce 24 ore su 24 sempre aperto a tua disposizione. No, amico ascoltatore, questo non è un messaggio pubblicitario, è un'immaginazione sempre aperta, tant'è che la nostra matrona si diverte a fare acquisti del tutto reali. Matrona, andiamo a fare shopping insieme? Andiamo?
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Sì, amici belli.
0: Sì, belli e brutti.
1: Sono però venuta appena ora a coricarmi.
0: È venuta appena ora a coricarsi. Vi ricordiamo che la nostra matrona sta studiando nella capanna internazionale, fingendo di studiare l'inglese, il francese e frequentare corso di centralinista.
1: Non
0: bene.
1: Okay.
0: Sì. Bene.
1: Mi alzo, faccio una doccia.
0: Quello sì, perché sennò altrimenti puzza.
1: Io vado a fare shopping.
0: E ti pareva che non si va a fare shopping? So che nella capanna internazionale, in questi negozi immaginari, non c'è bisogno neanche di soldi, no? È tutto gratuito. Quindi dai,
1: devo comprare delle scarpe.
0: Le scarpe.
1: Perché ormai inizia il caldo.
0: Ormai inizia il caldo, perché nella capanna internazionale le stagioni durano quando che durano.
1: Mi devo comprare.
0: Sì. Mi lasci indovinare. Tra poco io lo so cosa andrà a comprare. Guarda, glielo anticipo, le mutande, forse.
2: Attenzione. Sì.

signori e signori, viaggiatori, questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna.

0: Madrona, io non c'ho tutta la puntata, poi ci avrei anche comunque da dare la pubblicità, ammesso che me lo consenta Consuelo, perché poi mi chiede se sempre in giro, gironzolone. Ma io durante la pubblicità rimango qui, cioè non è che vado via, lei non riesce veramente, no, non ce la fa Consuelo da Fiuggi, o gli troviamo una famiglia, o lei veramente vive nella sua, così, nella sua inutilità. Dicevamo, Madrona, mi lasci indovinare lei dove andrà a comprare, comunque che cosa andrà a comprare, tipo le mutande, perché tanto.
1: Madrona era colei che andava a comprare le mutande, ancora lei sembra che abbia solo quello da comprare. Perché li consuma così tante ste mutande che ce fa, scusa,
2: Le
1: in continente?
2: canotte, vabbè, le uso per casa
1: Ah, le usa per le mutande?
2: e
1: Ah, la
2: vediamo
1: tuta. Ah, ok. Sì,
2: e
1: quindi
2: vediamo se trovo qualche lingerie,
1: e te pareva che non si parlava di sesso con lei? Ok.
2: Sottoveste,
1: La
2: diciamo,
1: sottoveste degli anni 60, casomai. Sì? E vabbè, e
2: vabbè.
1: dai,
2: Ok, dai
1: andiamo.
2: ragazzi, ci sentiamo stasera.
0: Ci risentiamo stasera? Sì, con le mutande nuove, mi raccomando, perché se no, altrimenti, se non compriamo mutande, canotte e lingerie, non siamo felici. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra ultima pausa e poi un DJ set. Quale? Non lo so. Lo sapete, io decido al momento, durante la pubblicità, non vado in giro, non sono un gironzolone. La nostra Consuelo, così glielo facciamo capire. A tra poco.
3: Mi piaci. Ti voglio.
4: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96,8. 96,8.
5: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
6: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'arco morirà.
5: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
6: I giochi sono finiti.
5: Se stai offendendo un bambino,
6: la fiaba finirà.
5: Vergognati.
6: E l'arco morirà.
4: Radio La Voce contro la pedofilia.
7: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemi. Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol,

0: Difendi la vita, seguidi, non bere.
1: È un messaggio di Radio La Voce.
2: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sesto,
1: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Nella capanna internazionale è bello parlare ma anche mutarsi, ma certo perché c'è il nuovo gioco del nuovo anno, il nuovo anno, un nuovo gioco per un nuovo anno. Certo, blocca e muta le persone, come piace fare tantissimo a me insieme a Marina Costantini, ma non soltanto questo perché è partito anche il gioco del blocco, è arrivata a parlarne la nostra matrona. Matrona, buongiorno, buongiorno.
1: Allora,
0: sentiamo.
1: Fabrizio, rispondo a
0: te. Beh, non
1: per
0: risponde a me
1: il
0: quindi.
1: discorso di bloccare le
0: Bloccare le
1: persone,
0: persone, che bella
1: anche il
0: questa cosa.
1: fatto di,
0: Sì.
1: come ti avevo detto, io o non rispondo oppure ti dico.
0: Dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle, che si può dire sta cosa? No, come?
1: Già fatto che io ti mando
0: Sì.
1: messaggi e tu non mi
0: Sì,
1: rispondi,
0: è
1: ti
0: da
1: faccio
0: capire
1: rispondere a
0: eventualmente
1: questo,
0: che
1: è
0: non mi
1: un
0: interessa
1: senso
0: parlare
1: di
0: con lei.
1: ignoranza.
0: Certo, ok.
1: Perché se io ti continuo a mandare
0: Sì.
1: messaggi e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami, finiscila di mandare
0: Finiscila, basta,
1: messaggi se
0: piantala
1: non mi
0: qui.
1: vedi.
0: Imperativo, bella lì. E quindi ti ho detto sto discorso per dire che le persone si possono bloccare? Bah.

0: stiamo parlando dell'eventuale blocco nella capanna internazionale, perché noi, sapete, emuliamo WhatsApp, quello vero, noi abbiamo WhatsApp, però guardate che siccome noi copiamo tutto, siamo un po', non lo posso dire perché poi mi becco la querela. Però diciamo che in generale si può tranquillamente, anche come faccio io, eliminare il contatto di una persona e poi per la privacy la persona non vede il nostro ultimo accesso e le informazioni. Quindi eventualmente, caro pensatore, si può fare anche così, penso di sì.
1: Non è la cosa più lineare quella di sentire, quale? Come in questo caso, la moglie.
0: Ma io posso sentire la moglie, posso sentire anche l'amante, non è un dai, andiamo su.
1: Privati.
0: Sì, ma io già l'ho fatto, guardi un po'.
1: Che euforia.
0: Esatto, ma infatti già l'ho fatto, questo è tutto a posto. Dica.
1: Sì. Sì. Cosa che mi è successo.
0: Sentiamo. Quanta ilarità nella vita.
1: Simile. Sì. Io
0: che facciamo?
1: Cerco di chiamare la persona, se non interessata, perché non ho la possibilità di
0: la più prossima, diciamo, così almeno la persona più prossima vicino alla persona che non è interessata la manda a cagare, scusi, mi faccia capire. Poi comunque dovrebbe parlare veramente col diretto interessato, ma non c'entra nulla con i blocchi. Per favore, mi mandate l'ultimo pezzo di oggi, non ne posso più.

0: io ragazzi ve lo dico, non vedevo l'ora che finisse anche questa puntata, perché io sono allo stremo delle forze. Sto andando avanti sopra le forze e sopra le mie capacità di comprensione. Io non, che ragionamenti fanno? Quell'altro bisognerebbe parlare di, no, se non possibile col diretto interessato, con la persona immediatamente prossima. Ma per fare che? Che poi non c'entra neanche nulla con il discorso dei blocchi. Dai, ma per favore, ma io posso condurre un programma in queste condizioni? Non, cioè, io non...
1: I piccoli, piccoli, piccoli, eh? Piccoli.
0: Ma che c'entrano i piccoli ora? Veramente, mi chiudete la trasmissione. Mi fate andare a prendere un caffè con la Consuelo da Fiuggi, eh? Che secondo me tra tutti, purtroppo devo dire, tra tutti è quella che comunque sia, non dico che ci sta più con la testa degli altri, però insomma mi sembra abbastanza più...
1: Per
0: muso suo? Ma che mica sono un cane io, il muso è del cane. Vabbè, comunque guardate, io vi rinnovo il mio saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete, avete veramente piacere, e soprattutto avete, io non lo so, cuore, se avete voglia, ecco, che avete voglia di comunque sia riascoltare anche la versione podcast Reloaded dopo la diretta, io vi do la medaglia. Cioè, assolutamente vi do la medaglia, perché qui non si, neanche io ci riesco veramente a capire.
2: Amore è come l'uccello.
0: Sì, no, non lo dico,
2: quando
0: dai.
2: Si ingrossa è sempre bello.
0: Che neanche io veramente riesco a capire che tipo di programma esce fuori settimana dopo settimana con queste persone qui. Quindi io veramente la massima stima e il massimo amore per ognuno di voi. Amici radioascoltatori, buona settimana.
1: Non sì, voglio uscire stasera.
0: Voglio uscire stasera, Palmi, ma non con me. Io non voglio uscire con lei. No, io non voglio uscire stasera, no, per niente. Anche per stabbiatissima Cippa Lippa voglio uscire, ma soprattutto non voglio uscire con lei. Ci sentiamo tra 7 giorni, sempre qua, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale, e per tutta la stagione, almeno finché non riusciremo a trovare la family, persone che possano amare la Consuelo, persone che si possano prendere cura di questa persona sola, io ve lo continuo a ricordare. C'è all'interno del sito della Capanna Internazionale www.capannainternazionale.org.net, non esiste, però se ce la fate a trovare e a conoscere persone da presentare che possano amare la Consuelo, te lo dico, te lo reppo da Fiuggi, io ci metto la firma, ci metto anche il tetto, guardate, dalla Consuelo, così almeno smette di stressare le persone. Ciao ragazzi, buona settimana.

0: lontano da me.
1: Sono le 13 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 13 e 36 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
6: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
7: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 5 all'11 ottobre 2026. Vi dico subito, una classifica ricca di notizie, di sorprese naturalmente, e anche la possibilità di ascoltare dei nuovi singoli proposti dai 10 artisti che sono in questa classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade. Io direi, prima di iniziare, non possono mancare i miei saluti per personali, ovvero sia un grosso abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Arrivano naturalmente anche i saluti da parte del nostro Michela di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Direi subito di iniziare con la prima notizia. Dopo alcune settimane esce dalla top 10, quindi dai migliori 10 album dei nostri artisti italiani, Francesca Michierin con l'album Magia Bianca. E alla decima posizione troviamo Samurai J. Dall'album Amatore, in collaborazione con Saif e Vito Salamanca, ci ascoltiamo il ballatissimo Malati.

0: E alla posizione numero 9 troviamo la new entry di questa settimana, ovvero sia Sfera Ebbasta, con il suo ultimo lavoro discografico dal titolo Puro Sangue. Scritto dallo stesso rapper, il brano che racconta il prezzo della fama è quello che andiamo ad ascoltare adesso, dal titolo Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

scende di 3 posizioni Ariete all'ottavo posto questa settimana. Tutti tornano a casa, anche per lei nuovo album, e con la collaborazione di Angelina Mango ci ascoltiamo Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la settima posizione, dove ritroviamo Malika Ayane. Anche in questo caso nuovo album dal titolo Cicale. Ci ascoltiamo il brano Detto tra noi.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 5 all'11 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Cesare Cremonini, quindi sesto posto per lui questa settimana. Anche in questo caso, nuovo lavoro dal titolo Amateur, ci ascoltiamo il singolo Paparazzi.

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa J-Ax. Anche per lui Vita, Morte, Miracoli rappresenta il nuovo lavoro discografico, se ascoltiamo anche il brano stesso che dà titolo all'album.

Yeah. Ed ora alla quarta posizione, una piccola sorpresa perché perde la seconda posizione, quindi il podio, Madame, da Disincanto, Rosso come il sangue.

tutti i miei amici, la mia famiglia, il mio paese, a tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 5 all'11 ottobre 2026. Ed ora passiamo al podio di questa settimana. Terza posizione, guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa, Elisa. L'album si intitola Kintsugi, ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E alla seconda posizione è un'altra sorpresa, perché perde la leadership per quello che riguarda la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Lo ritroviamo al secondo posto, posto d'onore per Ultimo, Il giorno che aspettavo, e ci ascoltiamo invece il brano Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade settimana dal 5 all'11 ottobre 2026, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con Amatore. Nono posto New Entry, Sfera Ebbasta con Puro Sangue. Ottava posizione per Ariete, Tutti Tornano a Casa. Settimo posto per Malika Ayane con l'album Cicale. Sesta posizione per Cesare Cremonini, Amateur. Quinto posto per J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Quarta posizione per Madame con l'album Disincanto. Terzo posto per Elisa con Kintsugi. Seconda posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. E alla prima posizione guadagna due posti e va in vetta Biagio Antonacci. 17° album in studio per lui. L'album si intitola Mustang. Ci ascoltiamo. Nuovo singolo con Saif, Spirituale.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci conquista la vetta dell'Italia Hit Parade per quello che riguarda la settimana che va dal 5 all'11 ottobre 2026 con l'album Mustang. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96-800 MHz di Radio La Voce in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, vi saluto di cuore, un abbraccio dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Vi vogliamo un mondo di bene e vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

0: Sono le 14 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Too late? Sure. Eat this.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step turupistico, step peteristico, step erefistico, rap futuristico.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti Miosmart, la soluzione innovativa

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: insieme alle cose che cercavi.
1: Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano. Prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli?

pensi che muovevo da bambina dentro i tuoi 20 anni. Quanto tempo che è passato, te ne rendi conto che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo. Quante volte ad aspettarti in quella casa vuota.

0: sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Perché non dà niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

abbracci che l'hanno capito e provato, i pugni che nella vita ha restituito, e comunque per dato di fatto subito, l'abbraccio di tregua, l'attesa e il timore.

Golden Sands.

0: sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

수는 와진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
3: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
3: Il fatto è che la droga...
2: La droga è la fine di ogni inizio.
3: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.

0: accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Hill Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Call, il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo Five, il nuovo si intitola The Singer in My Band, la canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mob Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Be Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin, T.Y.O.

un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project, insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale, con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave, in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hk, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto. Gli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Towers, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

Cats Mew, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cat's Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville, del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

Especially one who thinks it's all such a lie.

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 42 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23:47 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: scattare una foto.
1: Sono le 23 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: La fretta dei baci rubati per strada con me.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.